Pani dare gare re dani dare ga bhare da bhare ga sare ga ni dare basani gare ni dare ga bhadi re ga mani dare pani dare gare re dani dare ni pagare dani ba ni dare ga pani sa de gare dani ba gare dani ba gare sa tene pagare dani ba ni dare ga pani dare gare dani ba re dani basani pani pagare gare dani pani sa sap sap ne me me ha Bani da da da da da.